0: Yoto on One Out Radio. Yoto. Yoto.
1: Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto.
2: Radio. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto.